0: mille problemi, il traffico assurdo, lo smog, gli anatemi e i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è dalla mia bocca furtivo un sorriso.